la la mooru jama la la ku ci xana xarte xami go jabe ya bag bay deri wen ay beñam no go fess ya bag bay deri wen ay beñam no go fess ya bag bay deri wen ay beñam no go fess ya bag bay deri wen ay beñam no go fess ya bag bay deri wen ay beñam no go fess Abak bay deri wen ay beñam no go fess wo anaki no andal lulani la Ek sala jara andal bari param lagam ko andaki no andal la che sala jara andal param lagam ko andaki no andal la ne la che sala jara andal param lagam ko andaki no andal la che sala jara andal Ko andak ki no andal lula ne la je ek sala jara andal

ragal benno ci def lu bax ak ko gën ndax ragal ko dum dal da boko don taw fa dajé mom kul innal mawtal ladhi takruna minhu fa innahu mulaqikum ragal benno ci def lu bax ak ko gën ragal benno ci def lu bax ak ko gën.